Daboshi, on Daboshi, aka ojie wakaja kani, ojie wakaja musumi, ohe wakaja, ohe nyeloi ade, on Daboshi, mi Daboshi, Abraham mi Daboshi, Ophelia mi Daboshi.